Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io non so tacere quando in me è il cuore a parlare.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Avere paura nell'amore è una stupidità degli umani. Ricordati che il cuore funziona uguale per tutti. Se hai paura di affrontare qualcuno, dall'altra parte c'è la tua stessa paura.

Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

e te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ci si innamora così, cercando nella persona amata il punto a nessuno rilevato, che è dato in dono a chi scruta, ascolta con amore. Ci si innamora da vicino, ma non troppo. Ci si innamora da un angolo acuto, un poco in disparte in una stanza, presso una tavolata, seduto su un gradino mentre gli altri ballano.

0: Buongiorno da Branco RFL. Benvenuti qui a Dimensione Sono Soft per il nostro quotidiano appuntamento meraviglioso. Io so che la pensate anche voi così, con le nostre stelle. Ariete, vi devo dire che stasera Venere lascia la Vergine, campo del lavoro, e va in bilancia. Significa che qualche volta sarà dispettosa con voi e con il vostro amore. Toro, avete il coraggio di risolvere i problemi che da tempo avete sul tavolo. In questo vi aiuterà Venere. Da questa sera in bilancia, leggera, ottimista, amorosa, bella, elegante, sofisticata. Gemelli, vedete, io poi studio, no, questa combinazione, il trigono, diciamo, in astrologia, Marte, amore maschile, passionale, eccetera, Venere, eleganza, passione femminile, e questi due lavorano adesso insieme. Non soltanto vi portano amore, se lo cercate, ma vi portano anche fortuna. Vado al Cancro. Quando la fortuna si mette in testa di portarci fortuna, guardate che lei arriva lo stesso. Succederà anche se vi trovate lontano dal solito ambiente. Però la nuova Venere in bilancia mette anche un primo severo richiamo sulla famiglia. Leone, per concludere in bellezza questo vostro mese zodiacale, il giorno 20, primo quarto di luna nello Scorpione. Avete sentito, Vergine? Venere vi saluta al tramonto di oggi e va in bilancia, però naturalmente non è negativa, anzi cercherà addirittura di aumentare i soldi nel vostro portamonete, per non dire cassetta di sicurezza, è vero, perché non si sa mai, Vergine mia, chi ci ascolta. Ecco, bilancia, allora io vi dico che sarete soli ancora per poco, per pochissimo, perché già domani, dopodomani, può succedere un patatrac passionale. Cari Scorpioni, buongiorno, siete nervosi, quello che è peggio, anche un po' melanconici, sin da questa mattina. Vi confesso, se questo vi può tirare su, che anch'io mi sento come Scorpione in questo stato d'animo. Però conosco lo Scorpione, già domani, boh, no? Usciremo fuori. Sagittario, domani ci aspetta la luna in Gemelli, dove abbiamo ancora Marte, quindi attenti soprattutto nell'attività fisica, nello sport, soprattutto i giovani del Sagittario. Quale sport, diciamo, mi piace adesso per voi? Il nuoto, del resto è la stagione. Capricorno, risolti oggi i problemi pratici della vostra vita in casa, anche perché luna ultimo quarto per voi non è negativa, e anzi, se chiude qualcosa anche nel lavoro, nelle collaborazioni, non dovete preoccuparvi, perché vuol dire che quella storia, quel rapporto deve comunque finire. Vado all'Acquario, tenetevi più discretamente nascosti, perché proprio questa luna, vi devo dire, tanto lo sappiamo solo noi due, io e voi, mi dice che avete qualcosa che è meglio tenere nascosto. Pesci, non mancano possibilità di incontri anche in villeggiatura, di lavoro, di affari. Mercurio è sempre ottimo e darà sicuramente sollievo alle vostre finanze. Allora ci sentiamo anche domani. Intanto grazie per la vostra attenzione. Abbiamo parlato della fase lunare della Luna, ultimo quarto, e c'è il pensiero delle stelle che viene dalla Francia. Alla fine dell'Ottocento si diceva là: prima di sposare, un uomo deve passare le tre fasi della Luna, cioè le cameriere, le signorine, le maritate. Solo dopo è pronto per il matrimonio. Ragazzi, l'avete intesa?
1: Canzoni d'amore.

Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Come stiamo messi? Ce la facciamo? Ma direi di sì ad affrontare questa sveglia. Quantomeno ci proviamo insieme fino alle 9 con me e proviamo ad iniziare come sempre con calma dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda i santi Felicissimo e Agapito e noi facciamo gli auguri se c'è ovviamente qualcuno che ha questo nome, ma per andare sul sicuro facciamo gli auguri di buon compleanno ai nati oggi di 6 agosto e vediamo un po' chi di famoso nasceva in questa giornata. Tanti auguri a Benedetta Parodi, che quest'anno ha avuto l'onore di portare la fiamma olimpica di Milano Cortina proprio nelle sue amate Langhe, correndo tra Bra e Alba, e ha raccontato di aver vissuto l'esperienza come un ponte tra due grandi passioni, cioè la cucina e lo sport, entrambe capaci, direi, di unire le persone. Poi auguri anche a Marco Liorni, volto amatissimo della TV, e alla Ginger Spice Jerry Halliwell, e poi ricordiamo Andy Warhol, il genio della pop art che con le sue serigrafie ha ridefinito per sempre il concetto di arte contemporanea. E dall'arte passiamo alla scienza e ricordiamo che oggi nasceva colui che scoprì la penicillina e che quindi ha contribuito a salvare milioni di vite, merito che gli è valso anche, devo dire, il premio Nobel per la medicina, cioè Alexander Fleming. E infine un fatto storico da ricordare: era il 6 giugno del 1919 quando debuttava per la prima volta Zorro, l'eroe mascherato, e da quel racconto sarebbero nati film, serie TV, fumetti con interpreti del calibro di Tyrone Power, Alain Delon, Antonio Banderas, capaci proprio di rendere quella Z incisa con la spada uno dei simboli più riconoscibili della cultura popolare mondiale.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Sento di averlo incontrato. Sai, hai provato quella sensazione. Ti senti come se l'avessi già visto prima, come se lo conoscessi da sempre. Drumming.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: A modo tuo su Dimensione Suono Soft di Elisa, che sui social ha mostrato un fisico scolpito, ha ricevuto un sacco di complimenti, ma questo serve in realtà a spiegare solamente una cosa, che non è che passano gli anni e uno non può avere il fisico scolpito, basta fare sport e basta allenarsi come fa lei, che ama un sacco di sport, tra cui gli sport estremi tipo il bungee jumping, e poi devo dire fa molto skateboard insieme ai figli, che è un altro sport che comunque tiene allenati, quindi non è che uno passano gli anni e non può più avere il fisico muscoloso, è che bisogna avere la costanza di allenarsi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Ci attende un giovedì con l'anticiclone nordafricano ancora dominante sull'Italia e dunque anche sul Piemonte e sulla Lombardia. Garantirà inizialmente tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio non mancheranno deboli precipitazioni a ridosso dei rilievi. Temperature massime diurne ancora elevate su Torino e Milano si raggiungeranno i 36 gradi. Vi anticipo poi che nella seconda parte della giornata di venerdì sopraggiungerà una perturbazione che coinvolgerà non solo i rilievi ma a tratti anche le pianure lombarde. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Olivia Dean con Man I Need su Dimensione Suono Soft in questo giovedì 6 agosto. Si avvicina il primo weekend di agosto, che è quello già da bollino nero per le partenze, perché sarà il primo vero weekend di esodo degli italiani verso le vacanze. Però noi non pensiamo a questo in questa mattinata, in questo 6 agosto, ma pensiamo che oggi, tanti anni fa, nasceva Andy Warhol, e quindi tra poco mi sembra giusto celebrarlo insieme nell'appuntamento Good Life.

0: oggi, 6 agosto nel 1928, nasceva Andy Warhol, l'uomo che ha insegnato al mondo a guardare la realtà quotidiana con occhi diversi. È colui che è definito anche il padre della pop art, che non solo ha rivoluzionato la comunicazione visiva, lui ha anche dimostrato che il benessere sta nella capacità di cogliere la bellezza negli oggetti più semplici, trasformando quindi la banalità del consumo in un'icona senza tempo. Per esempio, ma tu lo sapevi che lui ha mangiato la stessa zuppa per 20 anni? E infatti, no, quando gli chiesero perché avesse dipinto le celebri lattine di Campbell's Soup, lui rispose con totale naturalezza che ne aveva bevuta una a pranzo ogni giorno per 20 anni, appunto, ed ecco perché scelse proprio quella lattina. E quindi possiamo dire che uno dei suoi segreti è stato non cercare oggetti straordinari, ma rendere appunto straordinario quello che faceva già parte della sua routine. E tra le altre cose, piccola curiosità, lui collezionava il tempo nelle time capsules, cioè nel corso della sua vita ha riempito oltre 600 scatole di cartone con oggetti apparentemente insignificanti del suo quotidiano, tipo scontrini, riviste, inviti, addirittura pezzi di torta, ed era un modo geniale per congelare il presente, ma per ricordarci anche che ogni momento merita di essere custodito. E fu anche uno tra i primi a capire che nella società moderna la comunicazione e la cultura di massa avrebbero reso chiunque protagonista, la famosa filosofia, no, dei 15 minuti di celebrità. Ecco, e forse celebrare Andy Warhol oggi significa concedersi un pizzico della sua ironia, cioè imparare a sorridere davanti alle piccole cose di ogni giorno e ricordarsi che con il giusto sguardo anche la routine può diventare in fondo un'opera d'arte.
1: Dimensione suono soft.

attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra

sarebbe bere da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: La sera dei miracoli di Lucio Dalla su Dimensione Suono Soft, però ormai la sera è lontana, sia se guardiamo indietro sia se guardiamo avanti, diciamo che stiamo nel mezzo e quindi cerchiamo di dire la mattina dei miracoli, speriamo ci succeda qualcosa di bello, però dobbiamo anche impegnarci affinché accada, perché non è che le cose arrivano per caso, bisogna anche guadagnarsele. Comunque, detto questo, abbiamo terminato la prima ora di Sveglia Insieme, vedo già la redazione pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Allarme bomba in 6 centri commerciali. A Milano evacuato quello di Ponola, nell'Interland. Scalo Milano allocate Triulzi, il Fiordaliso a Rozzano, le cupole di San Giuliano, il Carosello di Carugate e l'Acquario di Vignate. Negozi chiusi e controlli degli artificieri lanciato via mail. Il mittente chiedeva di parlare con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Caldo oggi, bollino rosso in tutte le 27 città monitorate, tra cui Milano e Brescia. Non era mai successo. Nelle Chese intensificate le operazioni per domare il vasto incendio che interessa il Monte Morigallo tra Val Madrera e Mandello dell'Ario. Chiusa la provinciale Lecco Bellagio. Calcio amichevole a Hong Kong, la Juve ha battuto 1-0 il Chelsea, aperto 1-1 Milan-Inter, derby iniziato ricordando Franco Baresi. Voto alla Camera, negata l'acquisizione alla procura delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Tensione in aula. L'informazione torna tra un'ora.
0: Proseguiamo questa Sveglia Insieme di giovedì 6 agosto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Ma quante volte diciamo prima o poi devo andare alla Pinacoteca Ambrosiana e poi invece rimandiamo sempre? Ecco, allora te lo dico, questo potrebbe essere il momento giusto per rimediare, perché per tutto il mese di agosto i residenti a Milano possono entrare gratis sia alla Pinacoteca Ambrosiana sia alla suggestiva cripta di San Sepolcro, che sono due luoghi che custodiscono alcuni dei tesori artistici e storici davvero più importanti della città. E ci sono però anche altre buone notizie. Il sabato sera, per esempio, la Pinacoteca resterà aperta con ingresso a prezzo ridotto e fino alla fine del mese gli over 65 entrano gratis. Quindi è un invito veramente a riscoprire un luogo che spesso diamo per scontato, pur avendolo praticamente dietro l'angolo. E in fondo no, succede spesso, cioè noi andiamo in vacanza per visitare i musei in altre città, però conosciamo poco quelli alla fine di casa nostra. Ecco, forse l'estate, con una Milano più tranquilla e meno affollata, è proprio l'occasione perfetta per fare il turista in casa propria e andare alla riscoperta o alla scoperta di musei e luoghi che non conosciamo.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Vorrei essere una lacrima per nascere dai tuoi occhi quando piangi di gioia. Vorrei essere un respiro per accarezzare delicatamente la tua pelle. Vorrei essere un sentimento per poterti amare direttamente. Vorrei essere il tempo per far sì che ciò duri in eternità. Ti amo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Someday su Dimensione Suono Soft, ma non un giorno qualsiasi, purtroppo proprio oggi sarà una giornata di caldo assurdo, caldo anomalo. Pensa solo che tutte le città campione monitorate dal Ministero della Salute, dal nord a sud dell'Italia, che sono 27 in totale, tutte 27 oggi avranno il bollino rosso per il caldo. E allora, per approfondire questa situazione, tra poco ascoltiamo insieme gli esperti di Trebi Meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Ci attende un giovedì con l'anticiclone nordafricano ancora dominante sull'Italia e dunque anche sul Piemonte e sulla Lombardia. Garantirà inizialmente tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio non mancheranno deboli precipitazioni a ridosso dei rilievi. Temperature massime diurne ancora elevate su Torino e Milano si raggiungeranno i 36 gradi. Vi anticipo poi che nella seconda parte della giornata di venerdì sopraggiungerà una perturbazione che coinvolgerà non solo i rilievi ma a tratti anche le pianure lombarde. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Glicine su Dimensione, sono Soft di Noemi, a cui mandiamo un fortissimo abbraccio, ma possiamo dire che piano piano si sta riprendendo. Ha dovuto fermarsi perché, lo sappiamo, è caduta dal palco durante uno show, ha preso male le misure, si è avvicinata verso il pubblico, non ha visto che il palco terminava ed è caduta giù ed è stata ricoverata in ospedale. Niente di grave, però insomma ha dovuto fermare il tour, deve fare riabilitazione, ma tornerà più forte di prima. Nel frattempo noi davvero le mandiamo un grandissimo abbraccio e un fortissimo in bocca al lupo.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Stamattina parliamo di film perché succede praticamente a tutti la stessa cosa, che apriamo le varie piattaforme di streaming decisi a iniziare una nuova serie, un nuovo film, e passiamo lì 10 minuti a scrollare tutto il catalogo e alla fine rimettiamo l'ennesima puntata di Friends, di Grey's Anatomy o quel film di cui conosciamo a memoria tutte le battute. E non è mancanza di fantasia, attenzione, secondo gli psicologi c'è proprio un motivo preciso per cui cadiamo sempre in questa trappola, che si chiama comfort narrativo, o meglio loro chiamano comfort narrativo. In pratica il nostro cervello ama le storie che già conosce perché non deve fare fatica, cioè sa già cosa succederà e soprattutto sa già quali emozioni proverà. È un po' come tornare in un posto familiare dopo una giornata complicata, ecco. E in fondo succede anche nella vita questa cosa: c'è chi ordina sempre lo stesso piatto al ristorante, c'è chi va ogni estate nello stesso posto di vacanza, c'è chi ascolta in macchina la playlist che conosce a memoria, male perché in macchina dovrebbe ascoltare Dimensione Sono Soft. Comunque non è noia, è il bisogno di ritrovare qualcosa che ci faccia stare bene. E poi diciamolo pure, con tutte le serie disponibili oggi, scegliere quella nuova da iniziare è diventato quasi più faticoso che guardarne una che già conosciamo, quindi ci ritroviamo a passare più tempo a cercare il film perfetto che a guardarne uno. E quindi ogni tanto concedersi quella vecchia commedia che ci fa ridere sempre negli stessi punti, o quella serie che ormai sembra popolata da vecchi amici, non è una perdita di tempo, è semplicemente, ricordiamocelo, un modo per rilassarci.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: La vita è adesso e ringraziamo Claudio Baglioni per avercelo ricordato. La vita è in ogni istante, anche la mattina presto, come adesso, quando non abbiamo magari voglia di prepararci, di affrontare la giornata, perché magari stiamo ancora lavorando e le vacanze sono lontane. Dobbiamo ricordarci che la vita va vissuta davvero in ogni momento. Per cui ringraziamo Claudio Baglioni e adesso invece siamo pronti ad ascoltare le ultime notizie, perché vedo già la redazione pronta.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi?
9: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. L'allarme bomba in 6 centri commerciali. A Milano evacuato quello di Ponola, nell'Interland, Scalo Milano allocate Triulzi, il Fior d'Aliso a Rozzano, le cupole di San Giuliano, il Carosello di Carugate e l'Acquario di Vignate. Negozi chiusi e controlli degli artificieri. Lanciato via mail, il mittente chiedeva di parlare con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Manutenzione delle strade. Nel biennio 2026-2027 il Comune di Milano investirà 56 milioni di euro. 28 milioni per ogni anno, quasi il doppio di quanto speso in quelli precedenti. Controlli interforze a Brescia. Dati della questura, allontanati 94 cittadini stranieri senza documenti, 22 espulsioni, 377 permessi di soggiorno revocati. A Milano, per chi resta in città da oggi al 31 agosto, i residenti possono visitare gratuitamente la Pinacoteca Ambrosiana e la Cripta di San Sepolcro. Voto alla Camera, negata l'acquisizione alla procura delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, bagarre in aula. L'informazione torna tra un'ora.
0: Iniziamo questa terza e ultima ora di Sveglia Insieme, visto che ormai siamo belli attivi, con un po' di polemica che ci sta ogni tanto. Ci sono quelle notizie che dividono subito l'opinione pubblica. Ecco, questa è una di quelle, perché cosa sta succedendo? In Piazza Duomo, uno degli ingressi della metropolitana è chiuso dal primo pomeriggio per lasciare spazio ai tavolini del bar, che è una situazione che ovviamente ha acceso il dibattito sui social e che sta facendo discutere parecchio. Però la cosa curiosa è che non si tratta di un abuso. In realtà c'è proprio un accordo tra il locale e ATM che è stato firmato nel 2022 nel periodo post-Covid per aiutare le attività di ristorazione e resterà valido fino al 2027. Chi deve prendere la metropolitana può comunque usare gli altri accessi della stazione, però vedere un ingresso chiuso per fare posto all'aperitivo fa un po' discutere, no? Da una parte c'è chi sostiene che sia un modo per sostenere il commercio e quindi valorizzare uno degli angoli più belli della città, e dall'altra c'è chi si chiede se uno spazio pubblico così importante debba essere sacrificato anche solo per qualche ora al giorno per un aperitivo. Insomma, è uno di quei casi in cui non esiste in realtà una risposta giusta per tutti, cioè il confine tra interesse pubblico ed esigenze delle attività commerciali è sempre molto sottile e continua a far discutere nel tempo. Però intanto noi quello che è sicuro è che per un altro po' di mesi per entrare alla metropolitana dovremo usare gli altri accessi.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

Imoda insieme agli Arabe De Palo con Come un pittore su Dimensione sono soft, però oggi purtroppo non è che c'è tanto da scegliere con quale colore dipingere questa giornata. C'è un colore che va bene in tutte le città italiane, che è il rosso. Oggi è giornata da bollino rosso per il caldo, ricordiamocelo, e quindi cerchiamo di evitare, com'è che si dice, di uscire nelle ore più calde e

0: di bere tanta acqua.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
1: Dimensione Suono Soft.

Amore, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Natalie Imbruglia con Torn su Dimensione Suono Soft. Ed è arrivato quel momento lì della mattinata che stavi proprio aspettando, secondo me. Il momento in cui qualsiasi cosa tu stia facendo devi fermarti, perché devi alzare un po' il volume e ascoltare per bene i consigli di Branco, in modo poi da poterli mettere in pratica. E allora sentiamo il nostro uomo delle stelle segno per segno.
1: Buongiorno da Branco e le stelle. Benvenuti qui a Dimensione Suono Soft per il nostro quotidiano appuntamento meraviglioso. Io so che la pensate anche voi così, con le nostre stelle. Ariete, vi devo dire che stasera Venere lascia la Vergine, campo del lavoro, e va in bilancia. Significa che qualche volta sarà dispettosa con voi e con il vostro amore. Toro, avete il coraggio di risolvere i problemi che da tempo avete sul tavolo. In questo vi aiuterà Venere. Da questa sera in bilancia, leggera, ottimista, amorosa, bella, elegante, sofisticata. Gemelli, vedete, io poi studio, no, questa combinazione, il trigono, diciamo, in astrologia, Marte, amore maschile, passionale, eccetera, Venere, eleganza, passione femminile, e questi due lavorano adesso insieme. Non soltanto vi portano amore, se lo cercate, ma vi portano anche fortuna. Vado al Cancro. Quando la fortuna si mette in testa di portarci fortuna, guardate che lei arriva lo stesso. Succederà anche se vi trovate lontano dal solito ambiente. Però la nuova Venere in bilancia mette anche un primo severo richiamo sulla famiglia. Leone, per concludere in bellezza questo vostro mese zodiacale, il giorno 20, primo quarto di luna nello Scorpione. Avete sentito, Vergine? Venere vi saluta al tramonto di oggi e va in bilancia, però naturalmente non è negativa, anzi cercherà addirittura di aumentare i soldi nel vostro portamonete, per non dire cassetta di sicurezza, è vero, perché non si sa mai, Vergine mia, chi ci ascolta. Ecco, bilancia, allora io vi dico che sarete soli ancora per poco, per pochissimo, perché già domani, dopodomani, può succedere un patatrac passionale. Cari Scorpioni, buongiorno. Siete nervosi, quello che è peggio, anche un po' melanconici, sin da questa mattina. Vi confesso, se questo vi può tirare su, che anch'io mi sento come Scorpione in questo stato d'animo. Però conosco lo Scorpione, già domani, boh, no? Usciremo fuori. Sagittario, domani ci aspetta la luna in Gemelli, dove abbiamo ancora Marte, quindi attenti soprattutto nell'attività fisica, nello sport, soprattutto i giovani del Sagittario. Quale sport, diciamo, mi piace adesso per voi? Il nuoto, del resto è la stagione. Capricorno, risolti oggi i problemi pratici della vostra vita in casa, anche perché luna ultimo quarto per voi non è negativa, e anzi, se chiude qualcosa anche nel lavoro, nelle collaborazioni, non dovete preoccuparvi, perché vuol dire che quella storia, quel rapporto deve comunque finire. Vado all'Acquario, tenetevi più discretamente nascosti, perché proprio questa luna, vi devo dire, tanto lo sappiamo solo noi due, io e voi, mi dice che avete qualcosa che è meglio tenere nascosto. Pesci, non mancano possibilità di incontri anche in villeggiatura, di lavoro, di affari. Mercurio è sempre ottimo e darà sicuramente sollievo alle vostre finanze. Allora ci sentiamo anche domani, intanto grazie per la vostra attenzione. Abbiamo parlato della fase lunare della luna, ultimo quarto, e c'è il pensiero delle stelle che viene dalla Francia. Alla fine dell'Ottocento si diceva là: prima di sposare un uomo deve passare le tre fasi della luna, cioè le cameriere, le signorine, le maritate. Solo dopo è pronto per il matrimonio. Ragazzi, l'avete intesa?

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: qui ci sta proprio bene, un bel sospiro, perché questo brano ci fa sempre sognare, ma soprattutto ci fa sempre emozionare. Love of My Life, The Queen, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, a chiudere in bellezza queste 3 ore di Sveglia Insieme. Sì, siamo arrivati alla fine, quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Eccoci qui col pennarello verde in mano per contrastare il rosso di questa giornata di grande caldo, e possiamo mettere una bella spunta accanto alla sveglia di oggi, giovedì 6 agosto, perché l'abbiamo finita, l'abbiamo superata, l'abbiamo terminata, la possiamo quindi archiviare e possiamo continuare in bellezza adesso ad affrontare la mattinata, come sempre questa settimana, con la compagnia di Giampiero Di Sora fino alle 13. Io ti auguro una buona giornata, appunto, nonostante il caldo, ma ormai siamo forse anche un po' abituati a questo caldo, magari quello di oggi sarà estremo, però poi speriamo passi. Comunque, buona giornata, e se vuoi noi ci risentiamo domani mattina. Se hai di nuovo la sveglia presto, sappi che mi trovi qui tra le 6 e le 9 e io ti aspetto. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. L'allarme bomba in 6 centri commerciali. A Milano evacuato quello di Bonola. Nell'Interland, Scalo Milano allocate Triulzi, il Fiordaliso a Ruzzano, le Cupole di San Giuliano, il Carosello di Carugate e l'Acquario di Vignate. Negozi chiusi e controlli degli artificieri. Lanciato via mail, il mittente chiedeva di parlare con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A vuoto l'incontro tra aziende e sindacati per affrontare il trasferimento di Amazon da Malpensa a Brescia Montichiari. Il gigante dell'e-commerce e il suo nuovo appaltatore GDA non si sono presentati. In ballo le sorti di 196 lavoratori. Allucinazioni e pupille dilatate, intossicati dopo aver mangiato bacche di belladonna scambiate per mirtilli. 2 casi ieri al pronto soccorso di Piario, nella Bergamasca, non sono gravi. A Milano, per chi resta in città da oggi al 31 agosto, i residenti possono visitare gratuitamente la Pinacoteca Ambrosiana e la Cripta di San Sepolcro. Mondiali ai privati, la FIFA ammette errori ma rinnova l'appoggio al presidente Gianni Infantino. L'informazione torna tra un'ora.
7: Eccoci, buon giovedì mattina anche da Giampiero Di Sora, insieme fino alle 13. Questa mattina ho voluto esagerare con la colazione, una bomba con la crema, ho preso una cosa veramente formidabile. Eh sì, ogni tanto bisogna farlo, dai. Saluto anche Laura Buono, che è stata qui fino a pochi dischi fa e che vi ha svegliato. Noi saremo insieme fino alle 13 con la nostra grande musica per affrontare al meglio questa calda estate che stiamo vivendo in questo periodo. Canzone d'amore ed aforisma.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall'altra. E gli sconosciuti si accorgono che vi amate.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: chiama Wise Man, la canzone di James Blunt che suona nella mattinata di giovedì con la radio del benessere. Dimensione Sono Soft, buona estate.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft. Molto.

0: coso.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarle.

0: Questa è Dimensione Sono Soft. Adesso il microfono va al signore dei viaggi, così lo voglio chiamare questa mattina, Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Oggi, ragazzi, avremo modo di scoprire colline e sapori di una regione incantata. È l'Umbria. Oggi vi voglio raccontare del cuore verde d'Italia, tra le colline dell'Umbria, dove la tradizione del vino è una vera eccellenza. Io, che sono astemio, vi racconto di cose che faccio fatica ad annusare, però mi piace la pace, i colori, i colori dell'uva, insomma. Trovo straordinario che di questa regione il suo paesaggio è fatto di dolci pendii ricoperti, di vigneti ovviamente, che regalano alcuni dei vini più pregiati. Per me l'Umbria ha saputo mantenere un perfetto equilibrio tra innovazione, tradizione, producendo vini di altissima qualità senza mai perdere il legame col territorio. Tutte queste cose le ho imparate dai miei amici amanti e buongustai. Io vino zero. Uno dei più celebri è il Sagrantino di Montefalco, un rosso intenso e corposo che ha una storia antichissima. Pensate che in passato veniva usato solo per occasioni speciali e festività. Passeggiare tra i vigneti di Montefalco in autunno, quando le foglie si tingono di rosso, è oro, è uno spettacolo che consiglio a tutti. Voi vi domanderete: ma chi è che ti ha raccontato tutte queste cose? Mia figlia e il suo fidanzato, che sono amanti dell'Umbria, amanti delle cantine, insomma, dei buon gustai, nonostante la giovane età. Ma non c'è solo il Sagrantino, c'è anche l'Orvieto classico. Ho imparato bene, eh? Un bianco fresco e profumato, una vera chicca. Secondo me, gustarlo in una cantina scavata nel tufo, accompagnato da un buon pecorino, e questo l'ho assaggiato, è un'esperienza imperdibile. Un altro aspetto che affascina è l'ospitalità delle aziende vinicole. Molte offrono degustazioni e visite guidate, permettendo di scoprire i segreti della vinificazione direttamente da loro, esattamente dai produttori. Secondo me non c'è modo migliore per entrare in contatto con la vera anima di questa bellissima terra. Poi vi racconto perché mia figlia e suo fidanzato vanno a fare degustazioni, perché sono sempre gratuite questi scrocconi. Quindi, ragazzi, se amate il buon vino e i paesaggi da cartolina, l'Umbria è una destinazione da non perdere. E voi? Avete mai assaggiato un vino umbro che vi ha sorpreso? No? Vabbè, chiedete a mia figlia e al suo fidanzato, vedrete che vi racconteranno delle belle. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: dedicato a te, che ci stai ascoltando, la canzone delle vibrazioni a dimensione sono soft, tra poco le ultimissime notizie, buona estate.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Senza esito i controlli degli artificieri in seguito all'allarme bomba di ieri in 6 centri commerciali. A Milano evacuato quello di Bonola, nell'Interland, Scalo Milano a Locate Triulzi, il Fiordaliso a Rozzano, le Cupole di San Giuliano, il Carosello di Carugate e l'Acquario di Vignate. Lanciato via mail, il mittente chiedeva di parlare con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Caldo oggi, bollino rosso in tutte le 27 città monitorate, tra cui Milano e Brescia, non era mai successo. Siccità e incendi nelle Lecchese, intensificate le operazioni per domare il vasto rogo che da giorni interessa il Monte Moregallo. Tra Val Madrera e Mandello dell'Ario, chiusa la provinciale Lecco Bellagio. Nella Bergamasca, alghe nel Sebino in secca, chiusi due imbarcaderi. Calcio, amichevoli estive, solo la Fiorentina oggi con il Deportivo. Accordo Iran-Oman per la riapertura di Hormuz. Teheran specifica: non stiamo negoziando con gli Stati Uniti sullo stretto. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buona estate da Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando insieme a me fino alle 13 di questo giovedì 6 di agosto, ci avviciniamo sempre più alla festa dell'estate. Se stai lavorando ti diamo assoluto relax, se sei in vacanza meglio ancora, ti rilasserai ancora di più con la nostra grande, grandissima colonna sonora. A proposito di musica, arriva in questo momento la nostra canzone d'amore, prima l'aforisma.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Io sapevo che eravamo come le nuvole del cielo, si uniscono, ed è pressoché impossibile dire dove cominci l'una e finisca l'altra.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: Questa è Dimensione Sono Soft, tra poco c'è la nostra Good Life, si parla di positività, pace e naturalmente agosto.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Ripenserai

0: 的地。E come ogni giorno a quest'ora qui a Dimensione Sono Soft c'è la nostra Good Life. Agosto potrebbe portare con sé una riflessione importante. Mentre ascoltiamo le cicale o il rumore del mare, riflettiamo sul concetto di pace, proprio così. Ma non quella universale, che sarebbe un po' complicata da affrontare. La condizione è da custodire ogni giorno nel nostro cuore. Questa Good Life è più sobria delle altre, ma proprio per questo preziosa, perché parla di memoria, responsabilità e consapevolezza. Ricordare non significa restare nel passato, significa riconoscere il valore della vita, scegliere nel presente di proteggerla. In una settimana estiva questa giornata aggiunge profondità e ci ricorda che il benessere non esiste davvero senza equilibrio, rispetto e sicurezza collettiva. È una considerazione che sa di speranza e la rafforza. Parlare di pace con tono positivo significa credere che il futuro possa essere più umano, più giusto, direi più vivibile. E allora prendi il tuo 6 di agosto con coscienza e attenzione e adattalo al tuo cuore con gioia, pace e autenticità. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: grande Vasco Rossi, il comandante. Liberi, liberi, liberi, libertà. L'estate, sì, direi soprattutto è libertà, sinonimo di libertà. Questa è Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie per rimanere informati.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi?
8: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Controlli della Guardia di Finanza in 20 centri di immersioni sui laghi, tra cui il Maggiore di Como, Dorta, Iseo, Garda e sui tratti dei fiumi Mincio e Po nel Mantovano e nel Cremonese. Irregolarità nella metà delle strutture, tra cui mancata manutenzione delle attrezzature, mancanza di strumenti di primo soccorso e dei titoli abilitativi degli istruttori. Sanzioni per 90.000 euro. Il lavoro a vuoto, l'incontro tra aziende e sindacati per affrontare il trasferimento di Amazon da Malpensa a Brescia-Montichiari. Il gigante dell'e-commerce e il suo nuovo appaltatore GDA non si sono presentati, in ballo le sorti di 196 lavoratori. A Milano, per chi resta in città da oggi al 31 agosto, i residenti possono visitare gratuitamente la Pinacoteca Ambrosiana e la cripta di San Sepolcro. Nuoto, gli europei a Parigi, Chiara Pellacani a caccia della quinta medaglia, ci prova nel sincro in coppia con Elisa Pizzini. 81 anni fa in Giappone la bomba atomica su Hiroshima, commemorazione al Parco della Pace della città nipponica. L'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
13: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
14: È stato un finale di stagione, come si dice per le serie televisive, terribile per la politica italiana. Ieri l'ultimo giorno praticamente alla Camera e bailamme, tensioni al più alto livello per la questione del Mastro, l'ex sottosegretario di cui la Procura di Roma chiede la possibilità di usare le chat WhatsApp con quel Carroccia che era suo socio nelle bistecherie italiane ed era affiliato alla Camorra. È il motivo per cui tra l'altro Del Mastro si dimise all'indomani del referendum sulla giustizia, ma il braccio di ferro ha portato la maggioranza a dire no alla richiesta della Procura di Roma e l'opposizione ovviamente a inscenare una legittima protesta molto molto dura e anche colorita. E dall'altra parte del resto non si è stati a guardare, arrivando purtroppo anche all'assolo del capogruppo del principale partito delle forze di governo, ovvero Bignami di Fratelli d'Italia, che è arrivato ad attaccare direttamente l'ex Presidente della Repubblica Scalfaro per alcuni atti di clemenza del passato in tono francamente oltraggioso. Ecco, speriamo sia un finale di stagione che preluda a una nuova serie, quella finale della legislatura, un po' più costruttiva e edificante. ma so che è una pia illusione.
7: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Questa è Dimensione Suono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando. Ferragosto si avvicina e anche a Milano puoi visitare musei aperti, rilassarti nei parchi o goderti spettacoli serali. Insomma, la città è tranquilla, offre eventi speciali per chi resta ovviamente e non va in vacanza proprio in questo periodo. C'è la musica però di Dimensione Suono Soft, c'è la canzone d'amore, c'è anche il nostro aforisma.
15: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Spesso diciamo ti adoro mentre vorremmo dire ti amo. Ti adoro non è una menzogna, è solo paura. È trattenere il fiato per fermare il battito.

0: Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Rebecca Ferguson, Glitter and Gold, a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Buona estate!
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
4: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
5: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dimensione Suono Soft.

0: Just the way you are, Barry White. Si aprono le strade del food grazie a Francesca Romana Barberini qui a Dimensione Sono Soft. Ci sono i segreti in tavola, oggi parliamo di vino.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. C'è una tipologia, diciamo, di vino che d'estate va molto forte, molto amata, e soprattutto in questi ultimi anni sto parlando dei rosati. Oggi ne parliamo con un amico di Segreti in tavola, soprattutto un appassionato esperto di vino, autore del libro Piacere, Vino e Anime e Cuore dell'Enoteca online in wine.com, ovvero Maurizio Dattero, che torna con noi ogni giovedì mattina. Ciao Maurizio.
3: Ciao Francesca, buongiorno a tutti.
2: Ciao, senti, ma si può dire che i rosati salvano l'estate? E soprattutto perché?
3: Allora sì, con questa frase un po' così ad effetto, però carina, i rosati possono salvare l'estate per chi ama bere vino e chi ama bere vino gustoso, magari anche i vini rossi, però ecco, magari d'estate dice no, però il vino rosso magari è un po' troppo alcolico, un po' pesante, si può tranquillamente virare sui vini rosati perché hanno spesso gusti così forti e consistenti come i vini rossi, ma li puoi bere freschi come se fossero vini bianchi, quindi insomma il bello dei rosati è proprio questo, no? Che mescolano un po', cioè hanno entrambe le caratteristiche sia dei rossi sia dei rosati. Mi piace anche sottolineare che ci sono degli studi che dicono che effettivamente i vini rosati stanno crescendo in termini di apprezzamento e anche di vendite, quindi insomma non siamo solo noi due e questo anche mi consola. È bello da sottolineare che sono anche molto versatili i vini rosati, ci sono sia fermi ma anche come bollicine, non dimentichiamocelo. Ad esempio il Prosecco da qualche anno è disponibile anche in versione rosé con un po' di pinot nero, che quindi aggiunge questa nota colorata al tipico colore bianco, giallino del Prosecco. Oppure anche dei Sì, ma in realtà tutti i vini spumanti, se ci metto un po' di pinot nero soprattutto, è il tipico esempio, ottengo quasi sempre un vino rosato. Poi in base a quanto ne metto e a quanto tempo lascio le bucce a contatto con il mosto, avrò una colorazione più leggera oppure più intensa. Ma poi non solo, il pinot nero è il classicone degli spumanti per farlo rosato, ma si possono fare dei rosati anche con Nebbiola, Lianico. Ho bevuto degli ottimi Sangiovese spumanti recentemente, quindi insomma rosato sempre molto apprezzato, da bere bello fresco d'estate, ed è sempre anche molto bello esteticamente, no? Che ne dici?
2: Assolutamente, guarda, lo sai che con me, siccome si dice, sfondi una porta aperta sul rosato, e peraltro esatto. Davvero ce ne sono di tutti i tipi, stanno crescendo, insomma è davvero un vino che raccomanderei sempre con la nostra responsabilità nel bere e la moderazione. Mauri, certo. Noi ci sentiamo in questa calda estate giovedì prossimo, perché non molliamo neanche sì. Un millimetro, e intanto ti auguro di trascorrere una fresca giornata, se puoi.
3: Farò il possibile. Grazie, a presto.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Dalla colonna sonora del film Il Laureato, Paul Simon, Art Garfunkel insieme The Sound of Silence. Tra poco le ultimissime notizie nell'estate di Dimensione Sono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. È morto il grande cantautore Francesco Guccini. Si è spento nella sua pavana sull'Appennino pistoiese, circondato dall'affetto dei suoi cari. Aveva 86 anni. Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata. A settembre verrà organizzata una cerimonia commemorativa. A Brescia, rapina gravata in concorso, arrestati, arrovato, 4 minori. Hanno aggredito un 28enne per impossessarsi del suo marsupio e del casco. La vittima in ospedale, 5 giorni di prognosi. Como con il braccialetto elettronico vicino casa della ex moglie, è stato arrestato. Controlli della Guardia di Finanza in 20 centri di immersioni sui laghi, tra cui il maggiore di Como, Dorta, Iseo, Garda e sui tratti dei fiumi Mincio e Po nel Mantovano e nel Cremonese. Irregolarità nella metà delle strutture. Sanzioni per 90.000 euro. Nuoto gli europei a Parigi, Chiara Pellacani a caccia della quinta medaglia. Ci prova nel sincro in coppia con Elisa Pizzini. L'informazione torna tra un'ora.
0: Questa è la radio del benessere, Gianfiero Di Sora ti sta parlando in questo 6 di agosto giovedì con le tante emozioni che ti regala Dimensione Sono Soft in questa calda estate. A proposito di emozioni, arriva la canzone d'amore con il nostro aforisma indimenticabile.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: L'amore è la più saggia delle follie. Un'amarezza capace di soffocare, una dolcezza capace di guarire.

0: Polvere di stelle, Stardust, Mika e Chiara a Dimensione Sono Soft. Buona estate.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
6: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: il grande Renato Zero a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie per rimanere informati. Ci sono i miei saluti da Giampiero Di Sora, è veramente tutto, ci ritroviamo domani tra le 9 e le 13, domani venerdì 7 di agosto con la musica e le emozioni che ti regala Dimensione Sono Soft. Tra poco la voce anche di Fabiana Sera, che ti accompagnerà fino alle 17. Buona estate, ciao!
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho, in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Il più colto dei cantautori italiani, lo aveva definito Umberto Eco. È morto Francesco Guccini, si è spento nella sua pavana sull'Appennino pistoiese, circondato dall'affetto dei suoi cari. Aveva 86 anni, le esequie in forma strettamente privata, una cerimonia commemorativa verrà organizzata a settembre. A Bologna, proclamato il lutto cittadino. A Milano si è avvalso della facoltà di non rispondere al PM l'ex poliziotto Carmelo Cinturrino nel corso dell'interrogatorio di questa mattina. Ha ottenuto dal GIP la fissazione per contestare la premeditazione dell'omicidio di Abderrahim Mansouri avvenuto nel gennaio scorso a Rogoredo e procedere nella richiesta del processo con rito immediato. A Brescia, rapina aggravata in concorso, arrestati e arrovato 4 minori hanno aggredito un 28enne per impossessarsi del suo marsupio e del casco, la vittima in ospedale, 5 giorni di prognosi. Como con il braccialetto elettronico vicino casa della ex moglie è stato arrestato. Tennis, controlli a Milano dal fisiatra, tutto ok per il ginocchio di Jannik Sinner, allenamenti a Monte Carlo, domenica vola a Cincinnati, poi US Open. Ostacolate le corse gratis, dall'antitrust multa milionaria a monopattini e bike sharing. L'informazione torna tra un'ora.
5: Eccolo qui, la prima parte del pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Io ringrazio e saluto sempre il mio amico Giampiero Di Sora che ti ha fatto compagnia fino ad ora. La voce è quella di Fabiana Sera. Ti auguro ogni bene in questo 6 agosto. Saremo insieme per le prossime 4 ore ricche di contenuti dedicate al tuo benessere e al tuo relax. Ti anticipo già che oggi ce la prendiamo un po' psicologica. La prima Good Life si basa sul potere di questo respiro profondo. Ma che cosa sarà mai? Qualcosa che già abbiamo in noi stessi, conosciamo poco e sottovalutiamo quindi tantissimo. Non vedo l'ora di parlartene, io l'ho trovato molto interessante. La seconda, mamma mia, la seconda. Oggi è giovedì con la D, e quindi parleremo di un modo di dire, di una parola, lo sai, presa anche dalle lingue straniere, dai modi di essere, di dire stranieri, ma oggi è bellissima e davvero devo raccontarti anche una storia molto molto affascinante al riguardo. Non vedo l'ora, ma come non vedo l'ora di iniziare a sentire insieme a te la musica di Dimensione Sono Soft. Primo discone di questo pomeriggio, gli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing. Buon pomeriggio.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Ti amo è una parola troppo grande per me, ma troppo piccola per quello che provo per te. I could stay awake just to hear.

0: Bad Liar, Imagine Dragons, ma lo sai che il respiro ci crea benessere, non un respiro qualunque, ma un respiro particolare di cui ti parlo tra pochissimo nella prima Good Life di oggi pomeriggio.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Ad agosto, tutto a posto.
8: Rima da spiaggia.
7: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
8: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
7: Brico OK, se

0: giornate.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
2: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Allora, parliamoci chiaro, il respiro, lo sai, è una delle prime azioni della nostra vita e il ponte principale tra mente e corpo. Dedicare un giorno al respiro profondo e consapevole significa quindi prendersi cura non solo della salute orale, ma anche della qualità dell'aria che introduciamo nei polmoni. Quindi la tua missione per oggi, te lo dico io, è praticare la respirazione pranayama. Quando sei stressato, in pratica il tuo respiro diventa corto, superficiale, quasi, insomma, secondario rispetto al nostro benessere. Oggi invece prenditi qualche minuto per eseguire questa respirazione diaframmatica. Quindi inspira lentamente dal naso, gonfiando l'addome per 4 secondi, cosa a cui non siamo più abituati perché ci dicono pancia in dentro, petto in fiori. No, in fuori, non in fiori, in fuori. Invece gonfialo, gonfialo, gonfialo. Poi trattieni il respiro per 4 secondi, poi espira dolcemente dalla bocca per 6 secondi. Quindi inspira per 4, trattieni per 4, espira per 6. Questa semplice pratica ossigena i tessuti, rallenta il battito cardiaco, ci tranquillizza e invia un segnale immediato di calma al cervello. Un respiro profondo e pulito è il rimedio più rapido e gratuito per sciogliere l'ansia e ritrovare la chiarezza mentale. Quindi 4-4-6, te lo ricordi? Se ti è piaciuto questo contenuto, comunque lo trovi anche, così te lo ricordi meglio, su dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff. Oh,

0: La stai facendo la respirazione che ti ho detto prima, pranayama. Intanto Cesare Cremonini, questa è Poetica, a chiudere il nostro primo appuntamento, la prima ora insieme in questo 6 agosto. Adesso ci sono anche le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Se n'è andato il maestrone, morto Francesco Guccini, si è spento nella sua pavana, circondato dall'affetto dei suoi cari a 86 anni. Esegue in forma strettamente privata, una cerimonia commemorativa verrà organizzata a settembre, a Bologna sabato sarà lutto cittadino. Le indagini sull'allarme bomba in 6 centri commerciali di Milano e Interland tra le ipotesi, seguite dagli investigatori, quella di una vendetta personale. Sarebbe stato individuato il titolare dell'utenza cellulare. A Brescia, rapina aggravata in concorso, arrestati, arrovato, 4 minori hanno aggredito un 28enne per impossessarsi del suo marsupio e del casco. La vittima è in ospedale, 5 giorni di prognosi. Caldo record e siccità al fiume Po, sempre più in sofferenza, in condizioni critiche il Lago Maggiore, di Como e di Iseo, problemi per la coltura del riso in Lomellina. Migranti a Ceuta per gli 007 spagnoli, possibile nuovo assalto il 15 agosto. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Pruno.
0: Un'altra ora è pronta a partire dopo la nostra informazione su Dimensione Suono Soft. C'è sempre Fabiana Sera con te fino alle 17. Anche un sacco di eventi legati al territorio. Se ti piace un po' il ritmo un po' caliente, un po' molto allegro anzi della musica latina, sappi che fino al 15 agosto a MIND, ovvero Milano Innovation District, torna il ritmo del Milano Latin Festival, un appuntamento molto divertente estivo che porta in città appunto la musica, i suoni, i colori della cultura latinoamericana. Per l'occasione quindi Milano si sta trasformando in un vero e proprio villaggio già da un po' di tempo, già da giugno, villaggio latinoamericano dove poter sperimentare musica, gastronomia buonissima, cioè la cucina latinoamericana è buonissima, e anche cultura del Sud America. Questo evento, che tra l'altro c'è anche da qualche anno arriva a Milano, è diventato davvero uno dei punti di riferimento dell'estate milanese. Ti lascio anche un sito per tutte le info, che è milanolatinfestival.it. noi intanto andiamo avanti, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone di quest'ora, ce ne andiamo proprio giù di romanticismo perché ne abbiamo tanto bisogno, con Morris Albert e la sua Feelings. Buon pomeriggio.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Nell'assoluta solitudine di queste ore del mattino un brivido mi attraversa lungo la schiena. Ti penso, ho voglia di te, ho desiderio di amarti, darti quel bacio che ancora non ti ho dato. Sentirti abbandonare nelle mie braccia e coccolarti affinché il nostro corpo diventi un tutt'uno. Ho voglia di te e del tuo sguardo che mi racconta quanto sei felice mentre sei con me.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Della bisbiglia mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

mi stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Restami un po' addosso.
1: Malika Yan con esse poi su Dimensione Suono Soft. Tra un po' potremo vedere al supermercato degli ortaggi e della frutta imballati diversamente da quello che siamo abituati a vedere. Te lo spiego tra pochissimo.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

Bruce Springsteen con The Streets of Philadelphia, questa dimensione sono soft, cambiano gli imballaggi di alcuni prodotti al supermercato. Mi sto riferendo a frutta e verdura. Niente più plastica, dovranno essere biodegradabili e compostabili, ma non tutti. L'obbligo riguarda gli imballaggi impiegati per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli freschi nel settore della ristorazione e del catering, per le monoporzioni alimentari e nel settore dell'ospitalità. Everybody.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Francesco De Gregori con Buonanotte Fiorellino. Io ti ricordo che gran parte dei contenuti che ci diciamo in diretta li trovi anche sul nostro sito dimensionesonsoft.it. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio a Francesco Di Bruno. Finto allarme bomba in alcuni centri commerciali milanesi, tra cui Scalo Milano, Bonola, Fiordaliso e Rozzano, sentiti un 14enne e la madre. Il numero di telefono del ragazzino che si trova nelle Marche era scritto infatti nel testo del messaggio. La mail è partita da un dominio web russo, forse è stata la ripicca di alcuni amici. Si dà fuoco in auto a Cinisello mentre è in videochiamata con l'ex fidanzata, gravissimo un 35enne ricoverato in prognosi riservata alla Niguarda con ustioni sul 70% del corpo. Sul monte Moregallo il fuoco riprende, forti raffiche di vento hanno riacceso i fronti dell'incendio, il fumo, sospinto verso il lago, è tornato a farsi sentire anche a chilometri di distanza. Aperti i concorsi internazionali per architetti per disegnare due nuove parti di Milano a prezzi accessibili, Zama Salmone e Porto di Mare. Lutto nel mondo della musica e non solo per la scomparsa a 86 anni di Francesco Guccini. Le esequie si terranno in forma strettamente privata, mentre una cerimonia commemorativa verrà organizzata a settembre. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Eccola qui, una nuova ora insieme. Io ringrazio sempre la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Ringrazio te perché hai scelto Dimensione Suono Soft per il tuo tempo del primo pomeriggio. Sono Fabiana Sera. Oggi diventiamo un po' piagnoni in questa prossima Good Life, anche perché lo sai che il giovedì è un po' il giorno culturone, anche il venerdì. Però il giovedì andiamo a scoprire un proverbio, un modo di dire, una parola, un modo di dire anche da paesi molto lontani. Oggi andiamo veramente molto molto lontano e diventiamo un po' piagnoni perché un po' mi è venuta un pochino in mente il Re Leone, no? Con una matata, sempre questa raucedine quando mi emoziono, però ti parlerò di una parola bellissima, dai, non te la spoilerò anche perché altrimenti mi viene un'altra volta la raucedine emotiva, perché oltretutto il discone, il primo discone di questa ora è bellissimo, Say You Say Me, Mr. Lionel Richie. Buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Non bisogna mai dire ti amo se non è vero. Ma se è vero, bisogna dirlo tante volte. Le persone dimenticano.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: You sit

0: food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
1: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brick.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
0: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Allora, se vuoi andare veloce, cammina da solo, ma se vuoi andare lontano, cammina insieme. Ma facciamo un passo indietro, dai, c'è una parola che arriva dall'Africa, perché ti avevo detto che oggi ti avrei portato molto molto lontano, che non ha traduzione esatta in nessuna parola e lingua europea. Si pronuncia Ubuntu, viene dalla famiglia linguistica Bantu, parlata da oltre, pensa, 400 milioni di persone tra Africa centrale, orientale e meridionale, e significa qualcosa che le nostre culture faticano persino a concettualizzare. Io sono perché noi siamo, una filosofia di vita concreta incarnata in questo proverbio. Si racconta che un antropologo, lavorando in un villaggio dell'Africa orientale, abbia proposto a dei bambini un gioco, una cesta di frutta sotto un albero, e la promessa che chi arrivasse primo avrebbe vinto tutto. Al via i bambini si prendono per mano e corrono tutti quanti insieme. Arrivano tutti nello stesso momento e dividono la frutta. All'antropologo stupito, uno di loro spiega semplicemente: ma come può essere felice un bambino solo se gli altri sono tutti quanti tristi? Io ho i brividi. La ricerca scientifica sul benessere ha impiegato decenni a dimostrare quello che Ubuntu sa da sempre, ovvero la qualità delle relazioni è il fattore numero uno della salute e della longevità. Nelson Mandela cita Ubuntu nei suoi discorsi. Desmond Tutu ha dedicato interi libri a Ubuntu, ma la sua forma più pura non sta nei libri, sta nei gesti quotidiani, nel telefonare senza motivo, nel donare, nel camminare accanto a qualcuno che va più lento, nell'aiutare l'altro, nel dividere la frutta sotto un albero. Oggi cammina insieme a qualcuno, arriverai più lontano insieme. Ubuntu. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: spettacolo, capolavoro assoluto. Ci sono i Beatles con la loro Yesterday. A concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Finto allarme bomba in alcuni centri commerciali milanesi, tra cui Scalo Milano, Bonola e Fiordaliso. Sentiti un 14enne e la madre. Il numero di telefono del ragazzino, che si trova nelle Marche, era scritto infatti nel testo del messaggio di minacce. La mail è partita da un dominio web russo, potrebbe essere stata una ripicca. Si dà fuoco in auto a Cinisello mentre è in videochiamata con l'ex fidanzata. Gravissimo un 35enne ricoverato in prognosi riservata al Niguard, con ustioni sul 70% del corpo. Sul monte Moregallo il fuoco riprende, forti raffiche di vento hanno riacceso i fronti dell'incendio, il fumo sospinto verso il lago è tornato a farsi sentire anche a chilometri di distanza. Aperti i concorsi internazionali per architetti per disegnare due nuove parti di Milano a prezzi accessibili, Zama Salomone, Porto di Mare, si tratta di due grandi aree del piano casa cittadino. Lutto nel mondo della musica e non solo per la scomparsa a 86 anni di Francesco Guccini, le esequie si terranno in forma strettamente privata mentre una cerimonia commemorativa verrà organizzata a settembre. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Ultima ora insieme per quel che mi riguarda in questo bellissimo giovedì 6 agosto. Ogni bene per te, perché non te l'avevo detto ancora, credo. Sono Fabiana Sera, grazie perché hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere, ma anche degli eventi che creano benessere dedicati al nostro territorio. Ti parlo della zona di Brescia, località Anegua. Ti sto parlando di un bellissimo evento che si svolgerà domani, l'aperitivino in vigna a Losine, provincia di Brescia, Anegua, dalle ore 18:30, un aperitivo tra vigneti della Concarena in uno scenario unico, suggestivo da morire, un'atmosfera con un profumo della terra camuna e il fascino discreto dei filari che faranno da cornice domani a uno degli appuntamenti enogastronomici più amati della Balcamonica. Torna Aperitivino in vigna come ogni anno, giunto alla 15ª edizione, pronto ad accogliere appassionati del buon bere, ad amanti della natura nella splendida cornice di località Anegua a Losine. Informati anche sul web, vai di divertiti e facci sapere se ti è piaciuto. Altorcall.it è il sito per tutte le info. Continuiamo, dai, che c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone davvero di quest'ora, poi dici che non c'ha ragione Mister Paolo Conte, che arriva con Via con me. Buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Non ci si innamora mai di chi è perfetto per noi, ma di chi, in un determinato momento della vita, ci dà le emozioni di cui avevamo bisogno.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Incanto.
1: Tiziano Ferro con Incanto, sì, tutti al mare a mostrare le chiappe chiare, ma tu lo sai che cos'è la staycation? Sì, per noi che restiamo in città funziona così, te lo spiego tra poco.
2: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza

0: ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
0: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
0: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
2: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Antonello Venditti con Alta Marea e la staycation, ovvero la vacanza restando a casa, perché si può, come si fa? Stacca tutte le notifiche lavorative e crea degli spazi di benessere, come per esempio il bagno, che deve essere proprio una piccola spa, compiti domestici ordinari e non straordinari, perché ricordati che sei in vacanza, stabilisci confini rigorosi, l'esperienza domestica deve essere insomma creata in modo che le stanze diventino luoghi di benessere. Quindi ricordati che non è importante dove vai, ma è importante come sia il tuo stato mentale. Si può stare in vacanza anche restando a casa? Certamente sì, si chiama staycation.

0: il suo ritmo, la sua femminilità, Loredana Bertè con E la Luna Bussò, ultimo discone di oggi. Prima i saluti con un piccolo recap e poi le news. Che bello poter imparare il respiro consapevole. Io ti spoilerò una cosa: a volte quando non riesco a dormire, quando mi sveglio di notte, lo uso. Quindi inspiro 4 secondi, trattengo 4 secondi, espiro 6 secondi, mi riaddormento tipo proprio all'istante. Poi, seconda Good Life, abbiamo parlato di Ubuntu. Che cosa bellissima, ci siamo anche emozionati. Questa filosofia di vita che arriva dall'Africa e che dovremmo veramente fare nostra. Se non l'hai seguita questa Good Life, io ti consiglio davvero di andarti a cercare sul web che cosa vuol dire, perché Ubuntu è davvero una parola speciale. Ti saluto, ti ringrazio. Fabiana Sera torna domani a partire dalle ore 13. Ogni bene per te, per vivere anche domani il nostro Thanks God It's Friday.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Arrestati 5 agenti della Polizia Locale di Milano. Si tratta di un ufficiale e di 4 agenti. Agli indagati sono stati contestati a vario titolo i reati di arresto illegale, peculato e falso ideologico. Le manette sono scattate in seguito a un'indagine lampo dopo la denuncia di un avvocato. Finto allarme bomba in alcuni centri commerciali milanesi, tra cui Scalo Milano, Bonola e Fiordaliso, sentiti un 14enne e la madre. Il numero di telefono del ragazzino era scritto infatti nel testo del messaggio di minacce. La mail è partita da un dominio web russo, potrebbe essere stata una ripicca. Si dà fuoco in auto a Cinisello mentre in videochiamata con l'ex fidanzata, gravissimo, un 35enne che ora è in prognosi riservata al Niguarda, con ustioni sul 70% del corpo. Sul Monte Moregallo il fuoco riprende, forti raffiche di vento hanno riacceso i fronti dell'incendio e il fumo, sospinto verso il lago, è tornato a farsi sentire anche a chilometri di distanza. Lutto nel mondo della musica e non solo per la scomparsa a 86 anni di Francesco Guccini. Le esequie si terranno in forma strettamente privata, mentre una cerimonia commemorativa verrà organizzata a settembre. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
8: È giovedì, è il 6 agosto 2026. Buona estate, buon pomeriggio. Sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Dopo Fabiana Sera anche oggi sono pronto per farti ascoltare il meglio della musica. Staremo insieme fino alle 21. Ritroveremo anche gli appuntamenti di sempre, ovvero Francesca Romana Barberini, le nostre notizie di Good Life, la redazione, Enrico Mentana. E allora eccoci pronti per iniziare subito con un aforisma e una dolce canzone d'amore.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Dolce musica, momenti intensi ed emozionanti con noi di Dimensione Suono Soft. Erano Hooverphonic con Anger Never Dies.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.

0: di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

0: E sicuramente anche tu ricordi questo successo degli Scorpions, era Wind of Change nel pomeriggio della tua radio del benessere, quando è il momento di ospitare Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Ma chi l'ha detto che per preparare un grande piatto servono ingredienti costosi? A volte pensate basta un pezzetto di pane raffermo, qualche pomodoro maturo, un filo d'olio extravergine d'oliva buonissimo per creare un piccolo capolavoro. Il caso della panzanella, che è uno dei simboli della cucina contadina italiana. Pensate che la sua storia affonda le radici nella Toscana rurale, dove il pane sciocco, che è senza sale, quindi non si buttava mai, dopo qualche giorno diventava duro ovviamente, ma bastava poi ammorbidirlo con un po' d'acqua aceto e arricchirlo con quello che offriva l'orto estivo per ridargli una nuova vita. Quindi pomodori, cetrioli, la cipolla rossa, il basilico, l'extravergine d'oliva buono, insomma. Il nome secondo alcuni deriva proprio dall'unione di pane e zanella, che era la grande ciotola in cui veniva preparata la panzanella. Naturalmente ogni regione ha la sua interpretazione, ma che dico, ogni famiglia ha la sua interpretazione. In Toscana il pane viene ben strizzato e sbriciolato grossolanamente, nel Lazio invece, anche a casa mia, si preferiscono spesso le fette di pane appena bagnate, proprio immerse da una parte e dall'altra e poi appoggiate sul piatto. In Umbria può comparire anche il sedano, nelle Marche non è raro trovare dei peperoni, mentre in alcune zone del sud entrano in scena le olive, i capperi e anche il tonno a volte. Qual è il vero segreto di questo piatto? Innanzitutto scegliere un pane casereccio con molta mollica e con una crosta bella consistente, meglio se di 1 o 2 giorni il pane, mi raccomando, non deve essere fresco. Va poi bagnato appunto velocemente, non lasciatelo a mollo troppo a lungo altrimenti si inzuppa troppo, strizzatelo poi con delicatezza perché deve rimanere umido, non bagnato. I pomodori devono essere maturi e profumati perché ovviamente saranno loro a rilasciare il succo che insaporisce tutto il piatto. E il vero segreto secondo me è quello di prepararla almeno mezz'ora in anticipo, perché il riposo, come sempre, permette ai sapori così di fondersi e di rendere la vostra panzanella davvero indimenticabile. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Naturalmente vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini, viva la panzanella!
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: E anche in questo caso è storia assoluta la voce inconfondibile di Elvis Presley con Can't Help Falling in Love su Dimensione Sonosoft. La musica si ferma per dare spazio tra pochissimo alla redazione.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. 5 agenti della polizia locale di Milano sono finiti in manette per arresti illegali e peculato. Secondo il PM agivano illegalmente come una squadretta. L'indagine è partita dalla denuncia di un pusher e del suo avvocato difensore per la sparizione di 1.400 euro. Uno dei ghisa coinvolti era già finito a processo per il cosiddetto caso Bruna, quello della donna trans manganellata nel 2023. Potrebbe esserci una ripicca dietro il finto allarme bomba in alcuni centri commerciali milanesi, tra cui Scalo Milano, Bolola e Fiordaliso, sentiti un 14enne e la madre. Si dà fuoco in auto a Cinisello mentre è in videochiamata con l'ex fidanzata, gravissimo, un 35enne ricoverato in prognosi riservata al Niguard con ustioni sul 70% del corpo. Brucia da 2 giorni il Monte Moregallo, il rogo partito da un falò sfuggito al controllo, già in fumo almeno 4 km quadrati di superficie montana. Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Francesco Guccini, le esequie si terranno in forma privata mentre una cerimonia commemorativa verrà organizzata a settembre. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Sono tante le cose che si possono fare anche ad agosto a Milano e infatti ti voglio segnalare questo evento straordinario. Gli spazi verdi, le biblioteche e i centri culturali dei quartieri milanesi si coordinano per dare spazio ad un calendario di appuntamenti estivi aperti a tutti. L'iniziativa Milano in Ascolto, inserita nell'ambito della rassegna cittadina Milano è viva, terrà compagnia al pubblico a partire da questo sabato 8 agosto e fino a metà settembre. L'obiettivo della manifestazione è quello di portare attività dal vivo fuori dalle solite sale del centro, permettendo a residenti e visitatori di accedere liberamente ad un ricco calendario di appuntamenti differenti senza richiedere alcun pagamento all'ingresso. La particolarità della rassegna sta nell'unire le note musicali a settori espressivi sempre diversi: piccoli laboratori pratici, lezioni dal vivo, esibizioni dal tono classico, proiezioni e incontri tematici ambientati tra il Parco Ticinello, la Piana di Gratosoglio e la zona di Chiesa Rossa. Tutte le informazioni le trovi sul sito yesmilano.it.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Pensavo di sapere tutto sull'amore. Ma è solo da quando faccio parte della tua vita che ho imparato ad amare.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

svegli e lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: Dolce musica, quella perfetta per accompagnarti in ogni momento della tua giornata. Questa è la tua radio del benessere e insieme abbiamo ascoltato Jovanotti con Come musica.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la

0: passione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
0: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
0: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
2: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Sei contento di aver ritrovato questa canzone nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft? Secondo me non ti sei limitato solo ad ascoltarla, ma te la sei anche cantata e hai fatto benissimo. 883 con Come Mai, buon pomeriggio a te, sono Roberto e fino alle 21 continueremo ad ascoltare solo la musica più bella e dolce, infatti ora da Bad del 1987, Michael Jackson, Man in the Mirror.

0: I meravigliosi anni 90, meravigliosi e anche divertenti in questo caso con questo successo dei Fool's Garden, era Lemon Tree. Tra pochissimo, un nuovo appuntamento con la redazione.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Francesco Di Bruno. 5 agenti della polizia locale di Milano infedeli sono stati arrestati, uno di loro era anche coinvolto nel pestaggio della Trans Bruna. Gli agenti avrebbero sottratto 1.400 euro a un loro arrestato per droga il 16 luglio e avrebbero falsificato i verbali, ma si indaga anche su altri casi. Potrebbe esserci una ripicca dietro il finto allarme bomba in alcuni centri commerciali milanesi, tra cui Scalo Milano, Bonola e Fiordaliso, sentiti un 14enne e la madre. Si dà fuoco in auto a Cinisello mentre è in videochiamata con l'ex fidanzata, gravissimo un 35enne, ora in prognosi riservata al Niguarda con ustioni sul 70% del corpo. Brucia da due giorni il Monte Moregallo, il rogo è partito da un falò, sfuggito al controllo, già in fumo almeno 4 km quadrati di superficie montana. Europei di nuoto, oro per Pellacani Pizzini nei tuffi dal trampolino sincro 3 metri, è il quinto oro per Chiara Pellacani. Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Francesco Guccini, il ricordo del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Incredibile, Chiara Pellacani, la nostra tuffatrice conquista un primato che probabilmente nessuno mai batterà. Ha ottenuto il quinto oro in 5 gare agli Europei di nuoto a Parigi. Dopo aver vinto nel trampolino da un metro, nel trampolino da 3 metri individuale, nel trampolino misto da 3 metri insieme a Santoro, nel team event, oggi quinto oro nella coppia con la Pizzini, con la compagna di squadra Pizzini, quinto oro in 5 gare, straordinario, impossibile ovviamente fare di più. Chiara Pellacani è praticamente sconosciuta nonostante venga anche da uno straordinario risultato alle Olimpiadi, sempre di Parigi peraltro. Si tratta di una ragazza straordinaria. La determinazione, ma soprattutto la capacità di concentrazione e di rendimento nell'essere sempre competitiva al massimo livello nelle 5 gare, in tutte e 5 le gare dei tuffi, parlano molto, molto chiaramente. E verrebbe da pensare a paragoni che sono impossibili. È come se Sinner vincesse tutti i tornei del Grande Slam o se Kimi Antonelli vincesse tutte le gare, tutti i gran premi del mondiale di Formula 1. Così è andata e abbiamo una stella, una grande stella, di nome Chiara.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Giovedì 6 agosto, insieme anche oggi fino alle 21 qui sulla tua radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buona serata a te, sono Roberto. Torniamo ai nostri successi. Ecco per te un nuovo aforisma d'amore, poi la voce unica di Giorgia con Strano, il mio destino.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: L'eternità è il luogo dove il tempo è innamorato.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Gianna Nannini con Ogni tanto nella sera della tua radio del benessere, e c'è un ultimo appuntamento con le nostre notizie di Good Life. Questa sera ci occuperemo di agricoltori e custodia silenziosa della biodiversità.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ad agosto tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brick.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
12: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sul Piemonte e sulla Lombardia, ma con isolati temporali di calore verso sera sulle Alpi confinali lombarde. E nella giornata di venerdì inizialmente prevarrà il sole, ma già con cielo nuvoloso. Nella seconda parte del giorno infatti si svilupperanno dei fenomeni dapprima sui settori alpini e prealpini, in sconfinamento serale, a tratti anche alle zone di pianura. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 34 e i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Era Zucchero con Canzone Triste ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Questa sera vogliamo rendere omaggio agli agricoltori. Il benessere nasce dalla terra proprio grazie al loro lavoro quotidiano, protagonisti essenziali della nostra salute e della tutela dell'ambiente. Coltivando nel rispetto dei ritmi naturali, rendono possibile la produzione degli alimenti alla base della dieta mediterranea, riconosciuta dall'UNESCO. Sempre più spesso adottano pratiche sostenibili come l'irrigazione intelligente, la tutela della biodiversità, il recupero di varietà antiche e la riduzione degli sprechi, contribuendo così a preservare ecosistemi e paesaggi. Acquistare prodotti di stagione e conoscere chi li coltiva rafforza il legame con il territorio e ricorda che il benessere inizia molto prima di arrivare sulla nostra tavola.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: E ogni giorno ne ascoltiamo veramente un'infinità di canzoni alla radio. Gli Stadio su Dimensione Suono Soft, e tra pochissimo tornerà la nostra redazione.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi?
5: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
6: Il ristorante Le Specialità da oltre 10 anni produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buonasera da Francesco Di Bruno. 5 agenti della polizia locale di Milano infedeli sono stati arrestati. Gli agenti avrebbero sottratto 1.400 euro a un loro arrestato per droghe il 16 luglio e falsificato i verbali, ma si indaga anche su altri casi. La mail di rivendicazione del falso allarme bomba nei centri commerciali milanesi di questa mattina è partita dal cellulare di un 14enne ucraino residente nelle Marche. L'ipotesi è quella della ripicca o di uno scherzo di cattivo gusto. La segnalazione è partita da un indirizzo russo. Nuovi problemi per l'ospedale San Raffaele di Milano. Imposto lo stop di almeno 15 giorni per l'attività del laboratorio di embrionologia. Ispezioni di ATS e Ministero hanno rilevato infatti delle criticità. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Europei di nuoto, oro per Pellacani Pizzini nei tuffi dal trampolino sincro 3 metri, è il quinto oro per Chiara Pellacani. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Un grazie alla nostra redazione e buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. La serata è più dolce con noi della tua radio del benessere perché ascoltiamo solo la musica più bella fatta di successi di ieri e di oggi. Ecco per te un nuovo aforisma d'amore e subito dopo ci sarà una canzone che nel 1990 è stata interpretata con un'intensità incredibile da parte di Sinead O'Connor. È una cover questa canzone, si intitola Nothing Compares to You.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Amare qualcuno significa vedere un miracolo invisibile agli altri.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Con la sua voce incredibile, Marco Mengoni è guerriero su Dimensione Sonosoft. La musica tornerà tra pochissimo e avremo anche l'aggiornamento meteo.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 150.

0: in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sul Piemonte e sulla Lombardia, ma con isolati temporali di calore verso sera sulle Alpi confinali lombarde. E nella giornata di venerdì inizialmente prevarrà il sole, ma già con cielo nuvoloso. Nella seconda parte del giorno infatti si svilupperanno dei fenomeni dapprima sui settori alpini e prealpini, in sconfinamento serale, a tratti anche alle zone di pianura. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 34 e i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

È bellissima questa versione acustica, una canzone storica degli R.E.M., Losing My Religion. E a proposito di canzoni storiche, c'è un artista italiano che sta portando in giro per l'Italia, continua con il suo tour, sta portando tutti i suoi più grandi successi, e ne ha veramente tantissimi, il suo Die Live Summer 2026. Sto parlando di Antonello Venditti, che ascoltiamo con uno dei suoi classici del 1978, da sotto il segno dei pesci, Sara.

0: Bob Dylan con Blowing in the Wind, e approfitto per ricordarti l'appuntamento live. Eh sì, perché Bob Dylan sarà all'Unipol Dome lunedì 2 novembre. Lo abbiamo ascoltato sulla tua radio del benessere ed era proprio l'ultima canzone del nostro giovedì insieme. E quindi ora siamo al momento dei saluti. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra pochissimo ci sarà l'ultimo momento dedicato all'informazione, a seguire le nostre canzoni d'amore per tenerti compagnia al meglio in questa meravigliosa serata. Si tornerà in diretta domani mattina alle 6 con Laura Buono che ti aspetta per la sveglia. Io ti do appuntamento sì a domani, ma nel pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17. Ciao!
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Francesco Di Bruno. 5 agenti della polizia locale di Milano Infedeli sono stati arrestati. Avrebbero sottratto 1.400 euro a un loro arrestato per droga il 16 luglio e avrebbero falsificato i verbali. Si indaga però anche su altri casi. La mail di rivendicazione del falso allarme bomba nei centri commerciali milanesi di questa mattina è partita dal cellulare di un 14enne ucraino residente nelle Marche. L'ipotesi è quella della ripicca o di uno scherzo di cattivo gusto. Nuovi problemi per l'ospedale San Raffaele di Milano. È stato imposto infatti lo stop di almeno 15 giorni all'attività del laboratorio di procreazione medicalmente assistita dopo che le ispezioni di ATS e Ministero hanno rilevato alcune criticità. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Lo sport: con gli europei di nuoto è arrivato il 5° oro per Chiara Pellacani in questa edizione degli europei. L'ha vinto in coppia con Pizzini nei tuffi dal trampolino sincro 3 metri. Ed è tutto, le news tornano domani.
4: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Attenzione, un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi di Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
7: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti. Dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suona.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a €99 al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Resto stupita di come l'amore possa essere fonte di certezza, rifugio, completezza. Ti potrebbero mancare mille e mille cose, eppure quando hai l'amore è come se non ti mancasse niente, perché è in grado di colmare qualsiasi vuoto.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Tutta la notte canzoni d'amore.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Tutta la notte, canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: La mia notte non porta consiglio. La mia notte pensa a te. Come un sogno a occhi aperti.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
0: Canzoni d'amore.

solo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi?
3: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Che cos'altro è l'amore? Se non è una pazzia molto discreta, una amarezza che soffoca e una dolcezza che fa bene?

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il sogno più vero è quello più distante dalla realtà. Quello che vola via, senza bisogno di vele, né di vento.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: All'amore. Distesi sulla riva di una spiaggia sconfinata, la luna riflette le calde sensazioni di brividi di passione, mentre la marea avvicina le sue fresche gocce di mare notturno su corpi affannati da sensuale erotismo.